Sobre l'abismo dei tuoi scoti a sta sentire che lo che si tu corazzo de libertà già va a saper.